imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred

sempre tua sarò e io ci sarò anche se sono lontano. Senza di te che cosa inventerò? Forse una storia già inventata o una storia mai finita, ma è solo un cattivo pensiero. Ma io ritornerò per amarti ancora, perché io ti amo, ti amo.

Senza di te che cosa farò? La solitudine mi fa paura. Qui difficile, sono sempre più solo. E piangendo, stringo la tua foto forte a me e sentirti fuori